0: Planet News.
1: L'innovativo cappottino intelligente sviluppato dalla Rice University rappresenta una svolta per la mobilità dei cani non vedenti. Utilizzando telecamere stereoscopiche, il dispositivo rileva ostacoli fino a 8 metri e li traduce in vibrazioni tattili, permettendo all'animale di percepire l'ambiente circostante senza collisioni. Leggero, economico e resistente, questo strumento restituisce sicurezza e autonomia ai cani, riducendo lo stress legato alla perdita della vista. Il dispositivo è ancora in fase di test, ma i ricercatori sperano possa entrare presto nel mercato. Dovrebbe avere una durata della batteria di circa 2 ore.

0: Planet News.
1: In Australia un gruppo no profit ha comprato delle isole, ma non per costruirci resort. Il progetto è di Nuramanga Land and Sea, che avrebbero acquistato nel sud dell'Australia queste isole proprio per cercare di salvarla dal cemento e dall'agricoltura intensiva.
2: Sono piccole isole di palude salmastra con un valore ecologico enorme, ospitano specie a rischio e aiutano a catturare CO2. L'obiettivo è restituirle alla natura, proteggendole per sempre da speculazioni e sfruttamento, un modello di conservazione privata che unisce territorio, comunità e biodiversità.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì.
3: Dalle 22.
4: On Radio Monte Carlo.
5: Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Uno studio di Ipes Food rivela che il sistema alimentare globale è fortemente intrecciato con il petrolio, il carbone e il gas naturale in ogni fase della filiera. I principali legami tra alimentazione e fonti fossili sono plastica per imballaggi, fertilizzanti e fitosanitari, cibi ultra trasformati che richiedono fino a 10 volte l'energia rispetto ai cibi tradizionali e distribuzione, dal momento che trasporti e logistica fanno largo uso di carburanti fossili. Ricordiamo che i prezzi dei generi alimentari sono direttamente influenzati da quelli dell'energia e dalle crisi geopolitiche e che ciò colpisce duramente i 2,8 miliardi di persone già in difficoltà alimentare. Secondo Ipes Food, smettere di sovvenzionare combustibili fossili nel settore alimentare potrebbe liberare 2.500 miliardi di dollari all'anno.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Planet News.
1: Il cacatua ciuffo giallo, tra i pappagalli più intelligenti al mondo, ha mostrato a Sydney un sorprendente comportamento. Un gruppo di esemplari ha imparato ad aprire fontanelle pubbliche per abbeverarsi. Utilizzano becco, zampe e peso corporeo per girare il rubinetto, nonostante l'assenza del pollice opponibile. La scoperta è di un ecologo della Western Sydney University. In 44 giorni di osservazione sono stati registrati 500 tentativi, con un successo del 46%.
2: Il comportamento ha coinvolto il 70% degli individui osservati, dimostrando non solo abilità tecnica ma anche un valore sociale e ludico. Sorprende inoltre che a poca distanza ci sia un torrente facilmente accessibile. I cacatua sembrano preferire la sfida della fontanella. Questo fenomeno riflette la straordinaria intelligenza e adattabilità della specie e potrebbe presto diffondersi ad altre popolazioni urbane di cacatua, diventando una vera e propria moda alata.
3: Radio Monte Carlo.
0: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme.

0: Planet News.
1: Bergamo scende in campo contro la crudeltà sugli animali. È stato infatti inaugurato il primo sportello LAV contro i maltrattamenti sugli animali in Lombardia. Un'iniziativa che risponde all'urgente bisogno di contrastare un fenomeno purtroppo diffuso e troppo spesso impunito. Ogni anno in Italia si aprono circa 9.000 procedimenti giudiziari per reati contro gli animali, una denuncia ogni 55 minuti, come si legge nel rapporto Zoomafia 2024, senza considerare i casi che non vengono denunciati. Lo sportello non si limita alla raccolta di segnalazioni, ma offre anche un servizio di consulenza e supporto ai cittadini, collaborando attivamente con le forze dell'ordine per assicurare che ogni caso di maltrattamento venga perseguito.

0: Planet News.
1: Tra Tanzania e Kenya è iniziato uno dei spettacoli naturali più straordinari del pianeta, la grande migrazione africana. Milioni di gnu, zebre e gazzelle stanno attraversando le immense savane del Serengeti e del Masai Mara, seguendo rotte antiche rimaste immutate da migliaia di anni. Questo incredibile viaggio non è solo uno spettacolo mozzafiato, ma anche un fenomeno fondamentale per l'ecosistema africano, perché contribuisce a sostenere l'equilibrio tra specie animali e territorio. Un promemoria potente della bellezza e della forza della natura selvaggia.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Imitare una creatura volante può aiutarci a risolvere i problemi energetici. Il celebre architetto Renzo Piano ha inventato la turbina eolica Dragonfly, che significa, come sapete, libellula. Turbina che combina efficienza, estetica e sostenibilità. Il suo design innovativo la rende adatta all'uso domestico e, grazie al funzionamento silenzioso, rappresenta una soluzione perfetta per chi desidera ridurre i costi energetici senza impattare sull'ambiente. L'idea alla base della Dragonfly Wind Turbine è semplice quanto rivoluzionaria: riprodurre i principi aerodinamici delle libellule per ottenere un dispositivo più leggero, silenzioso ed efficiente rispetto alle tradizionali turbine eoliche ingombranti. Inoltre è progettata per funzionare anche con venti deboli, garantendo un flusso energetico costante in qualsiasi condizione. Radio.

0: Planet News.
1: Le università degli Stati Uniti investono sempre di più nella ricerca sull'intelligenza artificiale applicata a terra, meteo e modelli climatici. L'obiettivo è generare previsioni meteo a lungo termine e così all'Università della California di San Diego l'intelligenza artificiale è in grado non solo di analizzare i dati, ma anche di interagire con l'ambiente, fare domande, rispondere e prendere decisioni.
2: Il prototipo di questo agente, chiamato Zephyrus, è già pronto e verrà presentato alla 14ª conferenza internazionale sulle rappresentazioni dell'apprendimento che si terrà ad aprile a Rio de Janeiro. I ricercatori sperano che i risultati portino alla creazione di agenti di intelligenza artificiale che possano apportare progressi simili ad altre discipline come la climatologia. Radio Monte
0: Carlo. Filippo Firli, Laura Ghislandi, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te.

0: Planet News.
1: Lo sfrenato consumismo natalizio ha un pregio. Durante le feste tutti ci siamo imbattuti in un regalo poco gradito, una carta da pacco da riutilizzare, tanto cibo da smaltire e magari inconsapevolmente abbiamo applicato l'arte del riciclo, riregalando, riutilizzando, evitando gli sprechi.
2: Cosa si può fare allora? Utilizzare magari l'organico per fare un compost, usare bottiglie di plastica che possono diventare un ottimo sistema di irrigazione per innaffiare le piante. E soprattutto recuperare magari vestiti vecchi che si possono riciclare invece che buttare via.

0: Planet News.
1: Sapete che gli alberi purificano l'aria anche con la loro corteccia? Uno studio australiano durato 5 anni ha rivelato che non sono solo le foglie a fare la differenza. La corteccia degli alberi ospita miliardi di microbi che assorbono e trasformano gas nocivi. Questi microrganismi contribuiscono direttamente a migliorare la qualità dell'aria e a influenzare il clima. Un piccolo mondo vivo nascosto nei tronchi che ci ricorda quanto la natura lavori ogni giorno per rendere l'aria che respiriamo più pulita.

0: Planet News.
1: Passeggiando in un tipico giardino inglese è facile notare una palla da tennis che galleggia in uno stagno o in un piccolo punto d'acqua. Non si tratta di un giocattolo dimenticato, ma di una soluzione consigliata dalla Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals per aiutare la fauna locale a sopravvivere ai rigori invernali. Il movimento della palla impedisce all'acqua di congelarsi completamente, creando una piccola area libera dal ghiaccio. Questo trucco salvavita permette agli uccelli, ai ricci e ad altri piccoli animali di continuare ad idratarsi anche nelle giornate in cui le temperature scendono sotto lo zero. Una piccola accortezza può davvero fare la differenza.

0: Planet News.
1: Sono sempre di più le auto in circolazione a Catania. I mezzi a quattro ruote aumentano ogni anno e non sempre sono scelte ecologiche. Secondo gli indicatori del parco veicolare diffusi recentemente dall'Istat e basati sui dati del pubblico registro automobilistico dell'ACI, Catania si conferma una delle città più trafficate, superando la media nazionale. 815 autovetture per 1000 abitanti, superando anche Palermo, dove le auto sono invece 648 su 1000. Nonostante l'amministrazione comunale abbia puntato negli ultimi anni ad uno sviluppo sostenibile della mobilità urbana, con 12 stazioni della metropolitana, piste ciclabili, monopattini e bike sharing, la situazione rimane critica e c'è ancora molto da fare.
0: Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Una ricerca dell'Università di Oxford propone una soluzione innovativa e sostenibile per proteggere i ricci dagli incidenti stradali. Gli scienziati hanno scoperto che questi animali riescono a percepire ultrasuoni fino a 85 kHz, frequenze non udibili dall'uomo. Questa scoperta potrebbe portare allo sviluppo di dissuasori acustici da installare su auto o lungo le strade, capaci di avvertire i ricci dell'arrivo dei veicoli. L'obiettivo è ridurre l'impatto del traffico sulla fauna selvatica, una delle principali cause del loro declino. Tecnologie di questo tipo rappresentano un esempio concreto di innovazione applicata alla tutela della biodiversità e alla mobilità più ecosostenibile.

0: Planet News.
1: Trasformare i portici di Bologna in rifugi climatici, questa è l'idea del comune di Bologna. Da sempre offrono riparo dalla pioggia e dal vento, ma con estati sempre più calde possono diventare importanti per cercare sollievo dal soleone, una rete ombreggiata che si snoda per decine di chilometri dentro e fuori il centro storico della città. Il comune vuole strutturare questa funzione storica con il progetto Linee d'Ombra, itinerari climatici sotto i portici.
2: La missione è individuare sotto i portici dei percorsi ombreggiati e collegati ai rifugi climatici per offrire proprio riparo e sollievo durante le ondate di calore e aggirare le isole di calore. Tra le idee c'è la possibilità di utilizzare delle tende per schermare alcuni luoghi della città. I portici, come si sa, sono sempre stati per Bologna luoghi di accoglienza e di protezione. Adesso bisognerà capire come possano fungere da strumenti che aiutino i cittadini a vivere meglio i momenti più caldi che la città vive.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Le bottiglie di plastica con tappo attaccato stanno per cambiare e con l'inizio di questo nuovo anno entra in vigore altre novità per la tutela dell'ambiente. Stavolta però si tratta della composizione. Da questo gennaio una nuova direttiva dell'Unione Europea prevede che le bottiglie di plastica contengano almeno il 25% di plastica riciclata.
2: Questo obbligo è per tutte le aziende, senza esclusione, vale per i contenitori che arrivano fino a 3 litri. È un atto teso a diminuire l'impatto sul clima e la presenza di plastica nell'ambiente. E dopo l'imposizione del tappo attaccato per evitare che venga disperso, qui stiamo proprio agendo sulla filiera produttiva e tutti, davvero tutti, dovranno adeguarsi.

0: Planet News.
1: A Milano dal 2025 è possibile tumulare le ceneri degli animali domestici accanto ai propri proprietari nei cimiteri cittadini. Questa iniziativa, resa possibile dall'applicazione di una legge regionale del 2022, consente a cani, gatti e altri animali da compagnia di riposare insieme ai loro padroni, rispettando specifiche procedure. È importante notare che sulla lapide non sono ammesse epigrafi o immagini riferite esclusivamente all'animale. Tuttavia è consentita una fotografia che ritrae il defunto insieme al suo amico a quattro zampe.
2: L'assessora ai servizi civici ha commentato: la tumulazione degli animali domestici nei cimiteri cittadini è un atto di civiltà che in molti attendevano. Questa possibilità rappresenta un confronto per chi desidera mantenere un legame eterno con il proprio animale domestico, riconoscendo l'importanza del rapporto che si instaura tra le persone e i loro pet.
3: Radio Monte Carlo.
4: Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donan, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a

0: Planet News.
1: Anche a Pesaro arriva la stretta contro il fumo sulle spiagge. Il comune ha deciso di introdurre il divieto totale su tutto il litorale cittadino, includendo anche le sigarette elettroniche. La misura entrerà in vigore il prossimo 1° aprile e sarà valida tutto l'anno, non solo durante la stagione balneare. Per ridurre l'inquinamento causato dai mozziconi di sigaretta e proteggere l'ambiente marino, seguendo un modello di gestione delle spiagge orientato alla sostenibilità.
2: Prima il divieto era soltanto per i 5 metri di battigia e lo specchio d'acqua fino a 200 metri dalla riva. Dal 1° aprile di quest'anno il divieto sarà esteso a tutta l'area dell'Arenile, a tutta la zona dell'Arenile, così sarà proibito fumare sulla spiaggia nelle zone degli ombrelloni e sulle passerelle delle spiagge libere. Quali sono le aree escluse? I bar. Queste sono le aree escluse. I bar potranno individuare invece delle zone fumatori.

0: Planet News.
1: Per la prima volta in Malesia, due donne della comunità indigena Jahai sono entrate nella squadra di pattugliamento antibracconaggio in difesa delle tigri che sono gravemente minacciate. Il WWF ha annunciato l'ingresso nel team delle due donne, segnando un cambiamento netto per la comunità, ma anche aprendo nuove opportunità alle donne indigene nel campo della tutela ambientale, ma anche soprattutto dando un segnale del loro ruolo primordiale nella protezione della terra.
2: Diventare ranger richiede coraggio e impegno, ha detto la coordinatrice della pattuglia che fornisce rapporti sulla fauna selvatica. Tra i compiti delle nuove ranger, anche la gestione delle fototrappole per monitorare tigri e altre specie. La foresta, dicono, è la nostra seconda casa. Essere tra le prime donne a ricoprire questo ruolo è un modo per incoraggiare le altre a credere in se stesse.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo. New classics. All night long. All
0: night. All night. All night long. Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni

0: Planet News.
1: Quattro giovani lupi grigi eurasiatici sono arrivati al bioparco di Roma, portando l'attenzione su una specie simbolo degli ecosistemi europei. Animali sociali e altamente organizzati, i lupi vivono in branchi con forti legami e gerarchie stabili. Un tempo diffusi in gran parte dell'emisfero nord, hanno subito un drastico calo a causa della persecuzione umana e della perdita di habitat. In Italia oggi sono protetti e stanno lentamente riconquistando territori, ma restano vulnerabili a minacce come bracconaggio, avvelenamenti, incidenti stradali e conflitti con le attività umane, ricordando quanto sia ancora fragile il loro equilibrio con l'uomo. Radio.

0: Planet News.
1: L'Italia è tra i primi paesi europei per prelievo di acqua potabile, ma ne prende anche tanta, più del 40%, a causa della dispersione idrica, una media nazionale che raggiunge picchi del 60% al sud, contro una media europea del 25%. In alta quota, i ghiacciai alpini e dei Pirenei negli ultimi anni hanno perso una parte considerevole della loro massa e preoccupa lo stato di salute del fiume Po.
2: Legambiente, nel suo Atlante dell'acqua di quest'anno, ha proprio rivelato che ogni anno nel mondo vengono estratti 4.000 chilometri quadrati di acqua da falde, fiume e laghi. Il 70% dell'acqua dolce è destinata all'agricoltura, ma la domanda sul pianeta è sempre in aumento. Immaginate che 1 milione di litri di acqua consumati al giorno servono per la rivoluzione digitale e si stima che entro il 2027 l'intelligenza artificiale globale potrebbe consumare fino a 6 volte l'acqua di Amsterdam.
3: Radio Monte Carlo.
4: Rosaria Arinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito.

0: Planet News.
1: Il deserto del Taklamakan in Cina, grazie ad un piano di riforestazione che dura da 50 anni, sta rinascendo. Ha iniziato ad assorbire gas serra ed è diventato un pozzo di assorbimento del carbonio. Tutto questo fa parte della Grande Muraglia Verde, che è questa cintura protettiva di vegetazione che circonda le aree desertiche della Cina, e perché anche nei deserti si possono recuperare forme di vita verde, oltre all'impatto sulla sicurezza del territorio, proteggendo i terreni agricoli e le comunità. Radio

0: Planet News.
1: Secondo gli ultimi dati Eurostat relativi al 2024, quasi 7 italiani su 10 non utilizzano il trasporto pubblico, dato che colloca il nostro paese al penultimo posto nell'Unione Europea. La scarsa diffusione del trasporto pubblico ha conseguenze dirette sulle città italiane: più traffico, più emissioni inquinanti e tempi di spostamento sempre più lunghi. Secondo le analisi sulla congestione urbana, Roma e Milano figurano tra le città europee con il traffico più intenso.
2: L'impatto non è solo sulla mobilità di tutti i giorni. Il traffico rappresenta una delle principali fonti di inquinamento atmosferico. Queste sono le stime confermate dagli studi della Società Italiana di Medicina Ambientale. Immaginate che ridurre l'inquinamento da PM2.5 potrebbe ridurre la mortalità generale del 7%.
3: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su

0: muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom, bom, bom.
1: Radio Monte Carlo.
2: Ehi, Emissè.
3: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Planet News.
2: La sicurezza sulle grandi arterie stradali nelle zone rurali rappresenta ancora una grande sfida per tutti i governi. L'Australia su questo tema propone delle strisce fotoluminescenti, un'innovazione che permette di trasformare la guida notturna da un'esperienza rischiosa, potenzialmente rischiosa, ad un percorso guidato dalla luce naturale. Questa tecnologia sfrutta una vernice fotoluminescente applicata alla segnaletica orizzontale. Il materiale incamera l'energia solare durante il giorno per poi restituirla nel corso delle ore notturne.
3: Con un'autonomia garantita fino a 8 ore, il sistema si configura come una soluzione a impatto zero capace di sostituire l'illuminazione stradale tradizionale e soprattutto abbattere i consumi energetici. I dati pre-intervento indicavano oltre 120 quasi collisioni annue in un singolo tornante tra le 21 e le 4 del mattino. E a soli 6 mesi dall'applicazione della vernice fotoluminescente, gli incidenti sono diminuiti del 60%, grazie a una migliore percezione delle curve che ha drasticamente ridotto frenate d'emergenza e invasioni di corsia.

0: Planet News.
1: Una ricerca internazionale pubblicata su The Lancet Planetary Health ha dimostrato che aumentare la copertura arborea nelle città porta benefici concreti per la salute. Un incremento del 5% della superficie alberata può prevenire circa 5.000 morti premature all'anno in Europa. Ne bastano circa 5 di alberi in più ogni 100 abitanti per generare effetti misurabili sul benessere urbano. Lo studio dimostra che una maggiore presenza di alberi migliora la qualità dell'aria, abbassa le temperature estive e protegge la salute pubblica ed è una delle misure più efficaci e convenienti per contrastare l'inquinamento e gli effetti del cambiamento climatico nelle aree urbane.
2: Un grande esempio arriva proprio dal nostro paese, il progetto Chilometro Verde Parma, che ha piantumato 100.000 alberi soltanto in 5 anni, pensate. Ognuno di questi rappresenta una vera infrastruttura naturale. Le piante, radicate nel terreno, sono una vera e propria farmacia verde che lavora continuamente per noi. L'obiettivo sarebbe che le città raggiungessero una copertura arborea intorno al 30%. Soltanto Napoli raggiunge il 32%, subito dopo Roma e Milano che ferma al 9%.
0: Filippo Firli, Laura Ghislande, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andrew Mercou sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: to hold you one last time.
1: Planet News.
2: Si chiama Salviamo la Cladocora ed è il primo progetto in Liguria dedicato al recupero dell'unico corallo del Mediterraneo, un organismo straordinario capace di costruire vere e proprie strutture sommerse simili per funzione ecologica alle scogliere tropicali. L'iniziativa durerà fino a marzo 2027 ed è una novità non solo per la Liguria ma anche per l'intero Mediterraneo, dove le attività di restauro della specie, allevamento e successivo trapianto in mare sono ancora in fase sperimentale.
3: Le quattro lettere SCIE raccontano le azioni importanti del progetto: sensibilizzazione, comunità, innovazione ed educazione. Sul fronte della sensibilizzazione verranno organizzate delle attività gratuite come snorkeling, laboratori di biologia sulle spiagge e momenti di informazione per far conoscere quanto l'importanza del corallo endemico esista nel Mediterraneo. Saranno anche coinvolti alberghi ed associazioni sul territorio con l'obiettivo di raggiungere residenti e turisti.

0: Planet News.
1: Basta sprechi nella fast fashion. Dal 19 luglio 2026 le grandi aziende della moda che operano nell'Unione Europea non potranno più distruggere abiti, accessori e calzature nuovi rimasti invenduti. Le imprese di medie dimensioni avranno tempo fino al 2030 per adeguarsi. Una svolta che punta a ridurre uno spreco enorme di milioni di capi mai indossati ed eliminati ogni anno e a spingere il settore verso modelli più circolari e trasparenti. Le aziende dovranno trovare alternative sostenibili, dal riuso al riciclo, trasformando l'invenduto da problema a risorsa.

0: Planet News.
1: Per la prima volta al mondo un insetto diventa soggetto di diritto. Succede in Amazzonia, in Perù, dove le api senza pungiglione sono state ufficialmente riconosciute dalla legge come esseri con diritti propri, non solo da proteggere quindi, ma titolari del diritto di esistere, prosperare e vivere in un ambiente sano. Queste api antichissime sono fondamentali, impollinano oltre l'80% delle specie vegetali amazzoniche, comprese culture come caffè, cacao e avocado.
2: La nuova norma vale nella riserva della biosfera di Aviary Rhine e consente perfino di difendere in tribunale in caso di danni minacciati da deforestazione, pesticidi e crisi climatica. La loro scomparsa metterebbe a rischio foreste, cibo, culture indigeni come Ashaninka, che considera parte della famiglia. È una rivoluzione giuridica che potrebbe cambiare il nostro modo di pensare al rapporto tra uomo e natura.

0: Planet News.
1: Basta poco per cambiare il nostro stato emotivo. Secondo una recente ricerca, anche solo un minuto di suoni naturali influenzerebbe in modo significativo stress e concentrazione. Ma il dato più sorprendente riguarda la provenienza della natura ascoltata. Il cervello umano reagisce meglio ai suoni familiari rispetto a quelli provenienti da ecosistemi lontani e complessi. Lo studio ha confrontato diversi paesaggi sonori, mettendo a confronto foreste europee e foreste tropicali.
2: Il risultato ha ribaltato completamente quello che ci si aspettava. Non è la varietà a contare di più, ma il grado di riconoscibilità. I suoni degli uccelli sono percepiti come più rilassanti, più chiari e persino più rigeneranti. Sempre secondo la scienza, secondo questo studio, un'esposizione anche breve alla natura sonora migliorerebbe l'umore.
0: Radio Monte Carlo. Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donan, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio

0: Planet News.
1: Nella Germania orientale, tra Berlino e Dresda, le ex miniere di lignite stanno vivendo una trasformazione straordinaria. Dopo anni di lavori nasce il più grande sistema di laghi artificiali d'Europa, un paesaggio acquatico che si estende quasi quanto il lago di Como. Quello che un tempo era simbolo di sfruttamento diventa oggi un modello di rinascita sostenibile, con porti turistici, canali navigabili, campeggi e attività all'aria aperta. Un esempio concreto di come i territori possano reinventarsi, trasformando il passato in una nuova opportunità per l'ambiente e la comunità.

0: Planet News.
1: Cartagena de Indias scrive una nuova pagina di civiltà, sostituendo il traino animale con la modernità elettrica. Questa svolta libera i cavalli dalle fatiche dell'asfalto rovente, offrendo loro un futuro di riposo in ambienti sani attraverso un programma di adozione controllato. La città colombiana dimostra che la tutela del benessere animale e lo sviluppo turistico possono viaggiare sullo stesso binario. È un modello di sostenibilità urbana che unisce rispetto per la storia, innovazione tecnologica e compassione, trasformando il cuore pulsante della città in un luogo più etico, silenzioso e moderno.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
2: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Night Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Night Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
4: Yeah, nice one.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Oggi restiamo nel Mediterraneo, dove sta arrivando una rivoluzione circolare, cioè un sistema capace di trasformare fino a 100 kg al giorno di reti fantasma e plastica marina degradata in syngas, un gas ricco di idrogeno che può generare elettricità pulita. Niente trasporti, niente discariche lontane, tutto avviene direttamente nei porti, dove i rifiuti vengono recuperati e subito trasformati in nuova energia. Questa invenzione cambia le regole del gioco perché dà valore proprio ai materiali peggiori, quelli sfilacciati, impregnati di sale e impossibili proprio da riciclare. Recuperarli e convertirli in energia sul posto significa chiudere davvero il cerchio, trasformando i porti in centri di rigenerazione invece che di semplice smaltimento e smistamento. Un passo concreto per aiutare il mare a liberarsi delle sue trappole invisibili e restituire vita al Mediterraneo.

0: Planet News.
1: Dopo 13 anni di ricerche nella giungla di Sumatra, i biologi hanno documentato la fioritura della rarissima Rafflesia asselti. Il fiore grande e carnoso è stato individuato dal conservazionista Deki e dal biologo Chris Thorogood in una zona remota della foresta. Questa pianta è un parassita che non ha radici, foglie o fusto e rimane fiorita solo per pochi giorni, emanando un odore di carne in decomposizione per attirare insetti impollinatori. La scoperta è cruciale per ottenere nuovi dati sulla specie e per richiamare l'attenzione sulla fragilità delle foreste pluviali di Sumatra. Radio Monte
0: Carlo. Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: L'industria farmaceutica ha un alto impatto ambientale. Pensate che un chilogrammo di antibiotici genera fino a 1300 kg di anidride carbonica e la sintesi dei farmaci inquina con metalli pesanti e alti consumi energetici. Un gruppo di chimici italiani guidato dall'Università di Padova ha sviluppato un nuovo metodo più ecologico in grado di sostituire i metalli e le alte temperature utilizzando la luce e piccole molecole organiche come catalizzatori. Questo approccio riduce drasticamente l'uso dei solventi, l'energia necessaria e l'impatto inquinante. La conclusione è per ora sperimentale. Serviranno 5 o 10 anni per trasferire e automatizzare il modello su larga scala nell'industria, ma segna un passo cruciale verso una chimica farmaceutica sostenibile.

0: Planet News.
1: Andiamo esattamente in Australia occidentale, dove nasce il parco marino Bardi Jawi Garra, che protegge oltre 600.000 ettari dell'arcipelago dei Buccaneer. È il primo esempio in cui la conoscenza ancestrale dei popoli Bardi e Jawi viene posta al centro della creazione di aree marine protette in dialogo con la scienza moderna. L'iniziativa salvaguarda specie come balene, tartarughe, ma anche luoghi sacri e la cultura indigena. La gestione quotidiana è affidata ai ranger indigeni del Kimberley Ranger Network, che uniscono tradizione e competenze ambientali, creando opportunità di lavoro per i giovani e tutelando la penisola del Dampier dal turismo eccessivo. Questo modello dimostra che unire sapere antichi e innovazione è possibile, offrendo un mondo di esempi concreto e di alleanza per il futuro sostenibile.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio.

0: Planet News.
1: Un team di ricercatori delle università peruviane ha scoperto in un santuario storico di Machu Picchu una nuova specie di roditore. Questo piccolo mammifero vive a 2800 metri di altitudine in ambienti fluviali e foreste montane. Il nome rende omaggio alla cultura inca e alla natura andina, unendo Mayu, fiume, e Puma, simbolo di forza e agilità. La scoperta sottolinea la ricchezza di biodiversità ancora nascosta anche in aree turistiche molto frequentate.
2: Il Servizio Nazionale delle Aree Naturali evidenzia l'importanza di proteggere queste aree, fondamentali per conservare specie rare e promuovere la ricerca scientifica. Gli studiosi invitano a intensificare gli sforzi di tutela degli ecosistemi montani per garantire la loro sopravvivenza, ma anche quella di altre specie ancora da scoprire, minacciate da cambiamenti climatici, urbanizzazione e turismo incontrollato.

0: Planet News.
1: Dalla Corea del Sud arriva la prima finestra intelligente passiva realizzata in legno trasparente termocromico con cristalli liquidi. Il dispositivo blocca quasi totalmente i raggi UV senza ridurre la luce visibile ed è 5 volte più isolante del vetro convenzionale.
2: Il legno trattato chimicamente per aumentare la trasmittanza ottica permette alla finestra di regolare il passaggio della luce in base alla temperatura senza consumare energia. Un'innovazione che apre nuove possibilità per edifici più sostenibili e ad alta efficienza energetica.
3: Radio Monte Carlo.
0: Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere in

0: Planet News.
1: Una nuova ricerca australiana mostra come sia possibile recuperare fino al 97% dell'argento dai pannelli fotovoltaici a fine vita, grazie alla flottazione a schiuma. Questo metodo, rapido e meno inquinante, separa l'argento metallico riducendo reagenti, rifiuti e impatto ambientale. Oltre a valorizzare materiali preziosi, la tecnica rende più sostenibile ed efficiente la gestione dei pannelli solari dismessi, trasformando il riciclo in una opportunità concreta per un'energia davvero circolare.

0: Planet News.
1: Dalle bucce di patata nasce PillPack, una startup italo-svizzera che trasforma gli scarti alimentari in imballaggi compostabili per frutta e verdura. L'azienda recupera le bucce provenienti dall'industria alimentare, va ad essiccarle, le macina, le unisce a ingredienti naturali per creare vaschette resistenti e sicure, pronte a sostituire la plastica nella grande distribuzione. Oltre ad essere ecologiche, le confezioni prolungano la freschezza dei prodotti, riducendo condense e sprechi alimentari. PillPack sta portando la sua tecnologia in Italia, puntando a una produzione industriale nella Packaging Valley e costruendo una filiera circolare che coinvolge agricoltori, industrie e impianti di compostaggio, con l'obiettivo di abbattere l'uso di imballaggi fossili e promuovere un modello di economia sostenibile.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights.
3: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
2: La musica più glamour.
4: You took the part that once was mine.
2: Monte Carlo Nights.
0: I suoni di domani.
2: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il SAFE Sea Essence International Festival, organizzato dalla Fondazione Acqua dell'Elba, torna dal 27 al 29 giugno con la sua 7ª edizione ampliata e distribuita sull'intera isola d'Elba, coinvolgendo i comuni di Capoliveri, Portoferraio e Marciana Marina. Il festival dedicato alla salvaguardia e valorizzazione del mare quest'anno si concentra sul tema delle comunità mediterranee e offre un ricco programma di eventi culturali, scientifici ed educativi, con momenti di spettacolo, dibattiti, laboratori e volontariato ambientale. Tra gli ospiti spicca Vincenzo Schettini, che unirà musica e scienza in una serata speciale. Tra le novità di questa edizione figurano la celebrazione del completamento dell'anello occidentale della Via dell'Essenza. È un percorso costiero sensoriale e l'ampliamento del progetto Scuole Blu, dedicato all'educazione oceanica, che coinvolgerà tutte le scuole dell'arcipelago toscano. SAFE vuol dire anche essere un'occasione per riflettere sul ruolo del mare come elemento unificante di culture, tradizioni e sviluppo sostenibile, coinvolgendo istituzioni, comunità locali e visitatori in un'esperienza diffusa che mira a rafforzare il legame tra l'ambiente marino e chi lo vive quotidianamente.

0: Radio Monte Carlo.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

0: Planet News.
1: Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, Mediaset rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione del pubblico sull'importanza di tutelare l'ambiente attraverso piccoli gesti quotidiani. Con il claim Semi in amore, raccogli futuro, l'iniziativa si pone l'obiettivo di promuovere la salvaguardia del pianeta e le sue risorse, offrendo consigli concreti su come ridurre il proprio impatto ambientale e adottare comportamenti più responsabili e consapevoli.
2: La campagna digital sarà diffusa sui profili social di Mediaset per il futuro e sul sito web dedicato, e anche quest'anno, in segno di adesione all'iniziativa, la torre di trasmissione Mediaset della sede di Cologno Monzese si tingerà di verde. Consapevole del proprio ruolo sociale, il gruppo Mediaset ribadisce così l'impegno a favore di un futuro più sostenibile, invitando ciascuno di noi a rispettare e difendere la terra con azioni concrete e scelte quotidiane responsabili.
0: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme.

passa. Per favore ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare. Passo la vita sperando mi capiscano, amici, amori, affini, prima che finiscano. E ancora sempre solo una strada la stessa. Scelgo sempre la più lunga, la più complessa. Quindi perché mi scanso invece di scontrarti? E tu perché mi guardi se puoi reclamarmi? Ricordi cielo in sé complessa. Quindi perché mi scanso invece di scontrarti? E tu perché mi guardi se puoi reclamarmi? Ricordi cielo in

0: Planet News.
1: I suoni della natura aiuteranno l'ambiente. Il canto degli uccelli, il rumore del vento, lo scorrere dell'acqua entrano ufficialmente nel mondo della musica come opere d'arte condivise. Un nuovo progetto dal nome Sounds Right permette agli artisti di accreditare la natura come coautrice quando utilizzano i suoi suoni nelle composizioni.
2: Un gesto simbolico ma potente, pensato per sensibilizzare e mobilitare milioni di persone proprio sull'emergenza del clima. Tutti i ricavati saranno generati, destinati alla lotta contro i cambiamenti climatici. Questa è un'iniziativa che racconta l'interconnessione tra creatività e ambiente e dimostra come la musica possa diventare uno strumento concreto di cambiamento sostenibile.

0: Radio Monte Carlo.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Planet News.
1: Italus, il pino luricato nel Parco del Pollino in Calabria, è l'essere vivente più longevo d'Europa, con circa 1230 anni. Resiste a quasi 1900 metri di quota in un ambiente estremo, con venti forti e temperature invernali fino a meno 20 gradi. La sua posizione remota lo ha protetto da pericoli come incendi e impatto umano. I ricercatori italiani hanno ufficializzato la sua età millenaria tramite tecniche di datazione avanzata. Gli anelli di Italus sono una testimonianza vivente che ha attraversato oltre 12 secoli di storia, dall'epoca di Carlo Magno a guerre e inquinamento. Questo pino non è soltanto un record, ma un simbolo della natura sopravvissuta ai cambiamenti climatici.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Ispirandosi al modo in cui alcuni pesci filtrano l'acqua, un team di ricercatori tedeschi ha progettato un filtro innovativo capace di trattenere fino al 99% delle microplastiche rilasciate durante il lavaggio dei tessuti. Il sistema riprende la struttura delle branchie di specie come sardine e acciughe, che grazie a una trama fitta riescono a separare il cibo dall'acqua. Applicato alle lavatrici, questo meccanismo permette all'acqua di scorrere trattenendo però le particelle inquinanti. Una soluzione bioispirata che potrebbe ridurre in modo significativo l'inquinamento di microplastiche agendo direttamente nel punto in cui vengono generate.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: Mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: Continuare a costruire ed allargare le autostrade nelle zone urbane non è una buona idea. Tutto questo potrebbe aggravare il surriscaldamento delle nostre città e far aumentare l'effetto delle isole di calore. Le zone in cui le temperature sono molto alte, secondo uno studio addirittura della Northwestern University, avrebbero dimostrato che oltre ai parcheggi e i grattacieli anche le autostrade trasformano le città in isole di calore urbano.
2: I ricercatori si sono concentrati sulla California, che ha avuto una grande espansione della rete autostradale a causa del boom demografico. Dalle analisi è emerso che i progetti hanno avuto un impatto significativo sull'effetto isola di calore urbano. Per attenuare l'impatto si pensa a strategie come le pavimentazioni cool realizzate con rivestimenti speciali che riflettono una maggiore quantità di energia solare e mantengono così le strade più fresche. Radio Monte
0: Carlo. Filippo Firli, Laura Ghislandi, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Dallo spazio, l'iceberg antartico A23A appare sempre più blu e non è uno spettacolo confortante. Quel colore così bello e intenso non è ghiaccio puro, sono pozze d'acqua di fusione che sono sulla superficie e lo stanno portando alla fine. Ormai alla deriva da quasi 40 anni, l'iceberg è saturo d'acqua e il problema del peso è proprio quel problema, perché l'acqua va nelle crepe, le allarga e può spezzare l'iceberg all'interno senza che fonda del tutto.
2: In alcuni casi la pressione è tale da provocare vere e proprie esplosioni con getti di acqua dolce che finiscono in mare. Ora A23A naviga in acque più calde e secondo gli scienziati potrebbe non sopravvivere alla prossima estate australe. Un segnale visibile enorme di come il ghiaccio polare stia cambiando.

0: Planet News.
1: La Cina compie un passo decisivo verso una maggiore trasparenza climatica, presentando il primo standard nazionale di rendicontazione climatica aziendale. L'obiettivo è di misurare in modo più rigoroso l'impatto ambientale delle attività produttive e limitare il greenwashing, riducendo lo spazio per dichiarazioni vaghe o non verificabili.
2: Questa nuova regola rientra nella strategia con cui Pechino intende guidare la transizione ecologica anche attraverso le regole del mercato, trasformando la sostenibilità in un fattore strutturale delle scelte industriali. La trasparenza diventa così uno strumento chiave per orientare investimenti, comportamenti e sviluppo verso un'economia a basse emissioni di carbonio.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
3: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nightclub,
4: ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nightclub. Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Roma Capitale cambierà l'aspetto di Via dei Fori Imperiali e lo farà con un progetto ambizioso, mai pensate prima avviato in quella zona. Il Centro Archeologico Monumentale prevede un programma che arriverà al compimento nel 2027. La missione? Realizzare un grande anello pedonale che consentirà di passeggiare tra le bellezze che passano dai fori al Colosseo, al Celio, al Palatino, alle Terme di Caracalla, al Circo Massimo fino al Campidoglio.
2: Un percorso continuo senza barriere architettoniche che trasforma pezzi di città oggi visitati a blocchi in un'unica narrazione percorribile a piedi. Via dei Fori Imperiali sarà una maxi passeggiata con l'allargamento dei marciapiedi. Questo progetto prevede terrazze e panoramiche affacciate sui fori, passerelle sopraelevate, aree verdi e sedute. L'impianto è pensato per aumentarne la fruizione senza però trasformare l'area in un parco a tema. Radio.

0: Planet News.
1: Un enorme parco eolico flottante sorgerà a largo delle coste di Marsala in Sicilia. Sarà il più grande parco eolico galleggiante del Mediterraneo per rifornire di energia quasi 3 milioni e mezzo di famiglie, e cioè 12 milioni di persone. Medwind, si chiama così, come indicato sul sito internet ufficiale, promette numeri ambiziosi.
2: Sviluppato con il supporto di associazioni ambientaliste, ridurrà l'impatto ambientale e creerà oltre 3.000 posti di lavoro. Al termine dei 25 anni di attività, l'impianto sarà completamente smantellato e i materiali riciclati, restituendo i fondali al loro stato naturale.
0: Radio Monte Carlo. Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donan, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio

0: Planet News.
1: Il comune di Legnano ha chiesto un finanziamento per un progetto importante, quello di fermare l'inserimento di mozziconi di sigaretta nell'indifferenziato. In Italia 10 milioni di fumatori, ognuno consuma una media di 12 sigarette al giorno e quasi la totalità dei mozziconi viene disperso nell'ambiente con conseguenze davvero devastanti, come per le falde acquifere, fiumi e mare.
2: Per questo Legnano vuole trattare questi rifiuti come un prodotto da riciclo, facendo nascere il progetto Ricircolo, con l'installazione di colonnine posacenere dedicate, includendo il trattamento e il riciclo dei mozziconi di sigarette con un processo brevettato e innovativo che li trasforma in materiale plastico riciclato, utilizzabile per la produzione di nuovi oggetti.

0: Planet News.
1: Berlino due anni fa ha speso più di 13 milioni di euro per la pulizia della città e così ha compreso che doveva cambiare marcia, doveva cambiare qualcosa. Allora è scattata un'iniziativa speciale che premia i turisti più responsabili. Si chiama Berlin Pay e arriva proprio quest'estate. Se si raccolgono rifiuti lungo i canali o si contribuisce a migliorare gli spazi pubblici, in cambio si riceveranno sconti, ingressi gratuito, buoni pasto nei ristoranti partner ed esperienze su misura.
2: Berlin Pay si inserisce nel solco tracciato dal programma danese che ha fatto scuola a livello internazionale, premiando chi arrivava a Copenaghen in treno invece che in aereo. Berlino ha preso quell'intuizione e l'ha adattata alla propria identità. Il focus è sui corsi d'acqua cittadini che attraversano la città e che negli ultimi anni hanno sofferto l'impatto del turismo di massa. Il progetto verrà presentato ufficialmente il prossimo 13 maggio.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: potrei cantartele qui.
1: Planet News.
2: Una ricerca dell'Università di Trento apre a nuove prospettive per robot più leggeri ed efficienti. I nuovi attuatori elettrostatici sfruttano le proprietà elettriche del vuoto per trasformare l'energia in movimento, permettendo ai robot spaziali di muoversi in modo più fluido durante operazioni di manutenzione, osservazione ed esplorazione in orbita. La tecnologia può essere applicata anche ai robot destinati ai fondali oceanici o agli ambienti industriali complessi, migliorando l'efficienza energetica e riducendo l'impatto delle attività tecnologiche.

0: Planet News.
1: A Cambridge un gruppo di ricercatori ha sviluppato un sistema innovativo che trasforma la plastica difficile da riciclare in idrogeno pulito e sostanze chimiche utili per l'industria. Il processo sfrutta l'energia del sole e un ingrediente inaspettato, l'acido recuperato dalle batterie esauste. Così i materiali considerati scarti prendono nuova vita, generando da una parte energia sostenibile e dall'altra composti preziosi. Un approccio intelligente che apre una strada alternativa al riciclo tradizionale con costi potenzialmente più bassi e un impatto ambientale ridotto.
2: Radio Monte Carlo.
0: Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Ore 12:18 di martedì 14, soggetto 03, però Luca io non mi... ecco, così mi sento. Vai Phil.
2: Allora, secondo che allargo il font, perfetto. 3, 2, 1, vado. Allora, secondo che allargo il font, perfetto. 3, 2, 1, vado.

0: principi attivi della routine di bellezza.
1: L'incarnato risulterà fresco, riposato e luminoso. Scoprite la nuova Harmonie La Lotion de Soin su neuree.com.
2: Facciamolo domani le altre, Luca. No,

0: Ora ti facciamo mercoledì 15 soggetto 4. E se poteste scegliere l'emozione da indossare oggi?
1: Con Neuré, il brand di skincare sviluppato dai laboratori Gruppo Sisley Paris, la nuova... Con Neuré, il brand di skincare sviluppato dai laboratori del gruppo Sisley Paris, la vostra beauty routine diventa un momento di benessere anche emotivo, grazie a neuroingredienti, neurofragranze, neurotexture che riequilibrano le vostre emozioni e rivitalizzano e illuminano la vostra... E illuminano la nostra pelle.
0: Con le linee Harmonie, Joie, Energie e Serenité, bellezza e benessere ritrovano la loro condizione ottimale. Scoprite la vostra routine skincare su neuré.com.
2: La baguette.

0: Planet News.
1: Il Parma Calcio rafforza il suo impegno ambientale con il progetto Play Green, che introduce la raccolta differenziata in tutto lo stadio Terdini a partire dalla partita Parma-Como dello scorso ottobre. L'iniziativa ha ottenuto risultati già significativi: 70.000 bottiglie di plastica risparmiate in un anno e una riduzione del 70% dei rifiuti indifferenziati negli uffici. Il club emiliano, unico in Italia insieme alla Juventus ad aver ottenuto una prestigiosa certificazione internazionale, porta avanti dal 2020 un percorso di efficientamento energetico, riduzione degli sprechi e sensibilizzazione ambientale. Allo stadio sono stati installati 35 contenitori per la differenziata, con il coinvolgimento di studenti di Parma e Salerno in attività educative per i tifosi. Le buone pratiche introdotte nel centro tecnico di Collecchio e nelle sedi del club diventano così un modello di sostenibilità per tutta la Serie A.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Night Club ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
4: Nice one.
2: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world. Around the
2: Monte Carlo
3: world.
2: Nights Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Una startup olandese, Coco Pallet, ha introdotto un'innovazione che potrebbe rivoluzionare il settore della logistica, offrendo un'alternativa sostenibile ai tradizionali pallet in legno. Utilizzando i gusci di cocco, un sottoprodotto agricolo ampiamente disponibile in Asia e in altre regioni tropicali, l'azienda ha sviluppato pallet completamente biodegradabili e resistenti, contribuendo alla riduzione della deforestazione e al riutilizzo dei rifiuti organici.
2: Ogni anno vengono infatti abbattuti miliardi di alberi per la produzione di legno, causando un impatto significativo sull'ambiente. I gusci di cocco, invece, spesso finiscono per marcire o essere bruciati e rappresentano un'enorme risorsa non sfruttata.

0: Planet News.
1: Il calcio è un potente strumento di aggregazione sociale con migliaia di persone negli stadi per assistere alle partite. L'effetto indiretto è un forte impatto sull'ambiente. Il calcio europeo produrrebbe circa 750.000 tonnellate di rifiuti, una quantità superiore a quella prodotta annualmente da uno stato come il Liechtenstein. Nasce così la campagna di Fondazione Mare Vivo One Mission One Planet, che punta a ridurre le emissioni di CO2 e a contrastare la produzione di spazzatura nelle aree circostanti gli stadi.
2: L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Bat Italia e Udinese Calcio e la partecipazione della startup Just on Earth, tutto sotto il patrocinio della regione Friuli Venezia Giulia. Quest'anno, quando l'Udinese giocherà in casa, verrà realizzata una campagna di sensibilizzazione dei tifosi, seguita dal monitoraggio della qualità dell'aria. Il traguardo è quello di rendere il Blue Energy, il primo stadio, smoke free in Italia.
3: Radio Monte Carlo.
4: Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Circa un terzo del cibo prodotto viene sprecato, percentuale che sale al 50% per l'ortofrutta, una delle categorie alimentari più amate dagli italiani. Capita spesso di vedere frutti ammuffiti nei frigoriferi delle nostre case o già sugli scaffali dei supermercati. AgriNet, startup torinese, ha sviluppato una tecnologia all'avanguardia che offre vantaggi per produttori e distributori, raccogliendo la sfida della conservazione della frutta fresca.
1: Si tratta di un piccolo bollino biodegradabile, sembra una moneta da un euro che si inserisce nelle confezioni di frutta e verdura, dove rilascia delle sostanze naturali che riducono la crescita di muffe. Si posiziona molto facilmente, così avremo prodotti più freschi senza la necessità di trattamenti chimici dannosi.

0: Planet News.
1: Coltivare cetrioli, cavoli ed erbe aromatiche negli uffici rimasti vuoti. Di questo si stanno occupando alcune start-up che vogliono trasformare edifici abbandonati, tette e uffici vuoti in piccole fattorie indoor. In alcune località un ufficio su quattro è vuoto anche a causa della crisi demografica e della crescente migrazione interna dalle periferie alla città.
2: L'agricoltura indoor non solo contribuisce alla sostenibilità ambientale, ma offre anche nuove opportunità economiche e sociali, favorendo la produzione locale di cibo e riducendo l'impatto ambientale delle importazioni alimentari.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Vilnius in Lituania è stata nominata dalla Commissione Europea capitale verde d'Europa per il 2025, ottenendo un contributo di 600.000 euro. La giuria di esperti ha elogiato il forte impegno per la sostenibilità e l'approccio realistico e concreto, riconoscendo i risultati positivi ottenuti in vari ambiti come qualità dell'aria, cambiamenti climatici, biodiversità e inquinamento acustico. La città immersa nel verde vanta molti parchi e foreste che si estendono per il 61% della sua superficie. L'amministrazione ha istituito siti naturali per tutelare le specie, vari tipi di habitat, aree protette e riserve.
2: 4 anni fa è partita la campagna Green Wave. Sono stati piantati oltre 68.000 alberi e arbusti. L'anno successivo poi quelli che abitavano lì hanno anche avuto delle informazioni supplementari sui pericoli di bruciare l'erba vecchia e la plastica, ma anche su come ristrutturare al meglio gli edifici e usare energie rinnovabili. C'è stato anche un altro programma addirittura che ha sostituito le vecchie caldaie con nuovi sistemi di generazione di calore che hanno emissioni ridotte o addirittura nulle.

0: Planet News.
1: Nelle Filippine il diploma passa anche dall'ambiente. Dal 2019 una legge obbliga infatti tutti gli studenti, dalla scuola primaria all'università, a piantare almeno 10 alberi prima di potersi diplomare. La misura è nata per contrastare la deforestazione e rafforzare la coscienza ecologica delle nuove generazioni. Ogni anno sono coinvolti circa 17 milioni di studenti. Significa oltre 175 milioni di nuovi alberi potenzialmente piantati.
2: Anche con una bassa percentuale di sopravvivenza, l'impatto resta rilevante. Le piantumazioni avverranno con foreste, mangrovie, aree urbane e territori degradati, con specie autoctone e anche il coordinamento dei ministeri competenti. In un paese particolarmente esposto a tifoni, alluvioni, erosione del suolo, l'iniziativa unisce educazione, prevenzione climatica e responsabilità sociale, trasformando il diploma in una eredità concreta per il futuro.
0: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: I ricercatori della Libera Università di Bolzano hanno sviluppato la prima pianta bioibrida, integrando nanoparticelle organiche che aumentano l'efficienza della fotosintesi e favoriscono la crescita. La rabetta comune trattata cattura più CO2, produce più ossigeno e accumula maggiore biomassa, offrendo soluzioni innovative per agricoltura sostenibile e sistemi energetici verdi. Le nanoparticelle biocompatibili e non invasive sul DNA funzionano innovative per agricoltura sostenibile e sistemi energetici verdi. Le nanoparticelle biocompatibili e non invasive sul

0: Planet News.
1: Le api senza pungiglione dell'Amazzonia, fondamentali per l'impollinazione di oltre l'80% delle specie vegetali locali, sono diventate i primi insetti al mondo riconosciuti come soggetti di diritto. La provincia di Satipo, in Perù, ha approvato una legge che garantisce loro il diritto di esistere, prosperare e vivere in un ambiente sano. La normativa permette di difendere legalmente le api in caso di danni. Il provvedimento nasce dalla collaborazione tra scienziati, leader, indigeni e giuristi ambientali. Minacciate da deforestazione, pesticidi e cambiamenti climatici, queste api sono essenziali per la sicurezza alimentare, il sapere tradizionale del popolo Ashaninka. La legge prevede inoltre la mappatura delle colonie native, contribuendo alla loro conservazione a lungo termine. Questo riconoscimento apre la strada a nuove forme di tutela legale per gli impollinatori selvatici.

0: Planet News.
1: Il Perù ha avviato un piano di restauro ecologico del santuario di Machu Picchu per recuperare 570 ettari di foresta andina colpita da gravi incendi e siccità. Il progetto prevede la piantumazione di specie native per ripristinare il ciclo idrico, contrastare l'erosione e proteggere la biodiversità, inclusi l'orso dagli occhiali, orso andino, il gaglito della Strocas e orchidee rare. L'iniziativa vede la collaborazione strategica tra autorità, comunità locali e operatori turistici, unendo la riforestazione a una prevenzione antincendio rafforzata. Oltre al valore archeologico, Machu Picchu si trasforma in un laboratorio di resilienza ambientale, dimostrando che è possibile invertire il degrado ecosistemico attraverso l'impegno collettivo e la tutela del patrimonio naturale andino. Radio Popolare.

0: Planet News.
1: Secondo la European Red List of Bees, delle circa 2000 specie delle api europee, quasi il 10% è in declino. Un allarme che riguarda anche il nostro paese. In Italia, delle 151 specie di api native, valutate ben 34 sono in pericolo. Proprio per tutelare gli insetti impollinatori ha preso il via il progetto europeo Buzz Life, coordinato da Legambiente, che prevede la messa a punto di azioni concrete nei contesti urbani e periurbani in Italia, Cipro, Francia e Grecia, per creare le condizioni ideali per la sopravvivenza e il ritorno di api e impollinatori nelle città.
2: Tutto questo punta davvero a migliorare la conoscenza sugli impollinatori, con azioni di controllo davvero molto innovative. Le infrastrutture sono corridoi ecologici e anche aree di rifugio. Il progetto prevede il ripristino di oltre 36 milioni metri quadrati di habitat.
3: Radio Monte Carlo.
4: Filippo Firme, Laura Ghislande, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te.

0: neve, dove la temperatura resta stabile a meno 52 senza bisogno di energia.
1: Qui saranno custodite migliaia di carote di ghiaccio prelevate dai ghiacciai di tutto il mondo che stanno scomparendo, dentro le quali ci sono bolle d'aria, polveri e tracce chimiche che raccontano il clima di migliaia di anni fa. Dal 2000 i ghiacciai di montagna hanno già perso fino al 40% del loro volume e gli scienziati parlano di una responsabilità storica, perché siamo l'ultima generazione che può salvare questi archivi naturali. Un'eredità per il futuro.

0: Planet News.
1: Dopo anni di ricerche, gli scienziati hanno ottenuto il primo avvistamento di esemplari vivi della rarissima balena dal becco dai denti a Jingo, al largo della Baia California in Messico. La loro esistenza era precedentemente provata solo da esemplari spiaggiati in Giappone. La scoperta è stata resa possibile intercettando i loro impulsi di ecolocalizzazione, confermando l'identità con una biopsia. Questa è una scoperta significativa, resa difficile dal loro comportamento elusivo. Infatti sono mammiferi che si immergono più a fondo, emergendo solo per pochi minuti. Sono anche noti per spaventarsi facilmente. I progressi nella ricerca acustica sono stati fondamentali per documentare questa specie così misteriosa.

0: alle 5 del mattino. Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: L'illusione dell'economia circolare. 4 aziende su 5 la vogliono, ma solo 1 su 5 ha la filiera pronta. È proprio il World Economic Forum a mostrare un divario evidente tra ambizione e realtà. Il modello circolare cresce in Europa grazie alle norme e nei paesi emergenti come in India e Brasile, ma la maggior parte delle imprese rimane bloccata da problemi pratici come il recupero dei prodotti, i costi iniziali, la logistica inversa e norme incoerenti.
2: Per migliorare la situazione servono 3 mosse: scegliere con precisione prodotti, clienti e mercati più adatti, costruire filiere ibride che integrino operazioni tradizionali e circolari, investire in tecnologia, competenze e incentivi pubblici. Solo così la circolarità può diventare una leva reale di crescita e non solo un obiettivo dichiarato.

0: Planet News.
1: A novembre le guide alpine della Lombardia parlano di montagna e della propria professione grazie a 6 appuntamenti da seguire online. Si tratta dell'ultimo step del progetto con le guide sulle montagne di Lombardia, nell'ambito del quale sono state organizzate tra la primavera e l'estate escursioni, giornate di arrampicata e la festa delle guide, eventi gratuiti che hanno registrato il tutto esaurito.
2: Le guide alpine lombarde e la regione vogliono promuovere consapevolezza degli spazi naturali della cultura in montagna, soprattutto per trasmettere informazioni a chi si avvicina alle alte quote per la prima volta. Fino al 26 di novembre sono in programma 6 webinar che si occuperanno di arrampicata, clima, ghiacciai, come diventare accompagnatore in montagna e guida alpina.
0: Radio Monte Carlo. Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.
3: Parlano di me, una donna facile.

0: Planet News.
1: Ricercatori dell'Università del North Carolina hanno sviluppato microscopici robot, quindi piccolissimi, a forma di fiore, che sono capaci di cambiare forma e comportamento in risposta all'ambiente, aprendo e chiudendo i petali come organismi viventi. Sono realizzati con cristalli contenenti DNA e materiali inorganici. Questi fiori robot possono recapitare farmaci in modo mirato. Quando il pH circostante diventa acido, i filamenti di DNA si ripiegano, chiudendo i petali. Al ritorno, a condizioni normali, i petali si riaprono. La tecnologia potrebbe permettere capsule intelligenti per somministrare farmaci, eseguire biopsie o rimuovere i coaguli. Oltre all'ambito medico, questi fiori robot potrebbero intervenire in disastri ambientali, rilasciando così agenti pulenti, o archiviare enormi quantità di dati digitali, fino a 2.000 miliardi di gigabyte in un cucchiaino da tè, aprendo così scenari futuristici per salute, ambiente e informatica. Radio

0: Planet News.
1: Buone notizie dal Mar Ligure. La tartaruga Thalassa, una caretta adulta, è tornata in mare dopo 2 mesi di cure all'acquario di Genova, dove era arrivata con una polmonite. Il rilascio è avvenuto grazie alla Guardia Costiera, all'Università di Pisa e alla Fondazione Cima.
2: Thalassa è anche la prima tartaruga del centro ad essere rilasciata con un tag satellitare. Seguirà i suoi spostamenti e ci aiuterà a conoscere meglio il suo mondo. A salutarla anche i bambini della scuola primaria Convitto Colombo. E ricordate, se vedete una tartaruga in difficoltà, niente interventi fai da te. Chiamate l'1530 oppure l'112.

0: Planet News.
1: Strade scolastiche sicure, meno auto, più bici e aria pulita. Dovrebbe essere questo il minimo per ogni bambino. Eppure, secondo il nuovo report di Clean Cities, l'Italia arranca. Questa nuova classifica, che ha messo sotto la lente d'ingrandimento le politiche di 36 città europee, vede primeggiare Parigi, che con una politica lungimirante e investimenti mirati è davanti anche a città come Amsterdam, seconda, e Anversa, terza. La capitale francese ha conquistato il primo posto grazie a una combinazione virtuosa di fattori: una rete di piste ciclabili protette in rapida espansione, limiti di velocità urbana drasticamente ridotti e la creazione di numerose zone a traffico limitato o addirittura assente in prossimità degli istituti scolastici. Un approccio che riconosce l'importanza di infrastrutture sicure e di un ambiente urbano pacificato per favorire la mobilità attiva dei bambini a piedi o in bicicletta.

0: Planet News.
1: Chi ha visitato il Canada sa che i parchi nazionali offrono panorami che non si possono raccontare, che infatti andrebbero visti. Chi dovesse capitarci questa estate non pagherà nemmeno un centesimo. Si è stabilito di azzerare i biglietti d'ingresso per tutti i visitatori dal 19 di giugno al 7 di settembre. Questo vale per tutti i luoghi storici nazionali, i parchi, le aree marine, ed è una bella notizia perché risparmia notevole anche e soprattutto se si pensa di visitarne di più nello stesso viaggio.
2: Nello stesso periodo sconti su campeggi e pernottamenti che includono situazioni come capanne, baite e soggiorni in edifici storici come la prigione della fortezza di Louisbourg. Il ritorno di questo programma contrasta con la politica tariffaria America First degli Stati Uniti, dove i parchi nazionali fanno pagare ai visitatori stranieri 100 dollari statunitensi, circa 85 euro in più per l'ingresso.
3: Radio Monte Carlo.
0: Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere in

0: Planet News.
1: Uno studio condotto dalle università di Rostock e Münster ha dimostrato che le foche comuni riescono a determinare la direzione del proprio movimento osservando le particelle che scorrono nell'acqua torbida. La ricerca ha coinvolto 3 foche addestrate a riconoscere simulazioni video che riproducevano diversi campi di flusso ottico, ovvero i movimenti percepiti sulla retina quando un animale si muove nell'ambiente.
2: Le foche hanno imparato a indicare la direzione corretta basandosi esclusivamente sul movimento dei punti visibili nell'acqua, dimostrando che riescono a orientarsi anche in condizioni di visibilità ridotta. Questo suggerisce che il sistema visivo delle foche è in grado di sfruttare elementi ambientali minimi per supportare la navigazione subacquea. I ricercatori ora vogliono capire se le foche siano capaci anche di stimare le distanze percorse usando lo stesso principio.

0: Planet News.
1: In Kenya, salvare, scambiare e vendere semi tradizionali non sarà più un reato. Con una decisione storica per gli esperti delle Nazioni Unite, l'Alta Corte ha dichiarato incostituzionali le leggi nazionali che criminalizzavano pratiche agricole ancestrali fondamentali per la sopravvivenza delle comunità rurali e violavano il diritto alla vita, al cibo e al sostentamento, imponendo un sistema che favoriva le grandi aziende e la proprietà commerciale a discapito degli agricoltori.
2: L'Alta Corte ha proprio riconosciuto che queste pratiche, che colpivano soprattutto i piccoli produttori e tutti i contadini che da secoli si tramandavano e si scambiavano semi, ora vanno riconosciute come il punto focale della sicurezza alimentare e del patrimonio culturale del Kenya.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, new classics.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni.

0: Planet News.
1: Ormai si sa, i cambiamenti climatici stanno decimando i coralli nel Mar dei Caraibi. Secondo uno studio francese che ha analizzato proprio gli ecosistemi locali e marini, in Martinica, nelle isole delle Antille, questa è la situazione. In 2 settimane la loro missione ha sequenziato genoma di tante specie vegetali e animali presenti proprio in quell'area. Nella prima parte del lavoro sono stati prelevati tantissimi campioni di spugne, nonché 20 celenterati, tra cui meduse e anemoni di mare. È proprio coralli.
2: Il risultato è preoccupante. Per 2 anni consecutivi la barriera corallina ha subito un fenomeno intenso di sbiancamento attorno alla Martinica, tale da aver decimato le colonie di coralli. In quel periodo la temperatura dell'acqua infatti è stata molto elevata, una dinamica che non si trova solo nel Mar dei Caraibi ma anche per esempio nel Mediterraneo, per colpa dei cambiamenti climatici indotti dall'uomo con la combustione di carbone, petrolio e gas.

0: Planet News.
1: Si chiama Pangea, il primo grande santuario per elefanti d'Europa. Più di 28 ettari, che diventeranno 400, di natura, silenzio e cura, accolgono animali che per anni hanno vissuto sotto lo sguardo e le regole dell'uomo. Siamo nell'Alentejo, a 200 km da Lisbona, dove per la prima volta il tempo degli elefanti torna a somigliare a quello della vita selvatica. Lento, libero, essenziale.
2: Oltre le prime due ospiti ne arriveranno anche molti altri. La missione è dare riparo ad alcuni dei 600 pachidermi che vivono in cattività nel continente europeo, nel nostro. Tra questi solo 40 sono quelli che si esibiscono ancora nei circhi. Si tratta di elefanti anziani catturati in natura e portati in Europa negli anni 80, tempi che per fortuna sono passati.
3: Radio Monte Carlo.
4: Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: case you missed it.
1: Planet News.
2: Vi parliamo dello Spogomi, questo sport nato in Giappone che trasforma la raccolta dei rifiuti in una competizione promuovendo in modo concreto l'ecosostenibilità. Ideato da Kiniki Mamizuka, unisce attività fisica, gioco di squadra e attenzione all'ambiente, rendendo la pulizia degli spazi urbani un gesto attivo e condiviso.
3: Attraverso regole precise, incentiva la raccolta e la corretta differenziazione dei rifiuti, valorizzando quelli più inquinanti come i mozziconi di sigaretta. In pochi anni ha coinvolto centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, portando alla rimozione di enormi quantità di rifiuti dall'ambiente. L'obiettivo finale è creare una cultura ambientale diffusa, dove prendersi cura del pianeta diventi un'azione collettiva e accessibile a tutti.

0: Planet News.
1: Con l'avvistamento del primo capodoglio avvenuto il 6 aprile si apre la stagione che porta i grandi cetacei mediterranei nel santuario, in particolare nel tratto di mare tra la Riviera e la Corsica. A dare la notizia all'istituto di ricerca che da oltre 30 anni studia balenottere, capodogli, delfini, stenelle e altri mammiferi marini dalla base operativa di Porto Sole a Sanremo. Un lavoro che ha consentito di raccogliere dati unici sulla presenza dei cetacei nell'area protetta e che ha visto attività come la radiosegnalazione per tracciare gli spostamenti, la videosorveglianza con l'utilizzo dei droni e l'attività di ascolto sottomarino per studiare una forma di linguaggio utilizzato soprattutto dai capodogli.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: Planet News.
1: Amici, sapete che ogni fine del mese di luglio abbiamo già consumato tutte le risorse che la Terra impiega un anno per rigenerare? In sostanza è come se dal primo di agosto avessimo già consumato 1,7 pianeti, dall'acqua ai minerali, dagli alberi alla terra, dagli animali, a tutto quello che consumiamo costantemente.
2: Viviamo per consumare o consumiamo per vivere? Nel 2025 proviamo a chiederci ogni volta che stiamo per fare un nuovo acquisto: mi serve davvero? Partiamo da qui, proviamo a consumare meglio e meno cose che poi non useremo e che anche solo per il loro trasporto hanno un alto impatto di emissioni che riscaldano la Terra.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Planet News.
2: Le energie rinnovabili sono destinate a diventare la principale fonte di elettricità a livello mondiale entro il 2025, superando il carbone. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, la quota delle rinnovabili nella produzione globale di elettricità salirà dal 29% del 22 al 35% del 25. Questo incremento è trainato principalmente dall'espansione del solare fotovoltaico e dall'eolico, che rappresenteranno il 95% dell'aumento globale della capacità energetica.
3: Nonostante questa transizione, permangono sfide significative, tra cui la necessità di investimenti in infrastrutture e reti elettriche adeguate, oltre alla gestione dell'intermittenza delle fonti rinnovabili. Tuttavia, l'Agenzia Internazionale dell'Energia sottolinea che il settore energetico sta entrando in un declino strutturale delle emissioni di gas serra, segnando un passo importante verso la decarbonizzazione dell'economia globale.
1: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme.

0: Planet News.
1: A partire dal 2027, la città di Roma ospiterà il primo ospedale veterinario pubblico della capitale, un progetto ambizioso e innovativo, finanziato con fondi comunali. Un'iniziativa che prende spunto dall'ospedale di Napoli, realizzato grazie alle risorse della regione Campania. Le ruspe sono già entrate in azione nel canile della Muratella e i lavori dureranno circa 21 mesi.
2: Si farà di tutto per partire entro dicembre di quest'anno. All'inizio ci si occuperà soltanto degli animali già presenti nelle strutture del comune. Subito dopo, e questa è una grande notizia, il servizio sarà esteso a chi adotta un animale da un canile, da un gattile o da un'oasi felina comunale.

0: Planet News.
1: Gli scienziati francesi stanno sviluppando dei segnalatori acustici che possono parlare ai delfini, avvisandoli della presenza di reti da pesca e riducendo le morti accidentali di questi mammiferi marini lungo il Golfo di Biscaglia. I deterrenti acustici tradizionali infatti non sono riusciti a risolvere questo problema, perché basati su segnali casuali che i delfini non capiscono.
2: Nuovi studi dell'Università di Montpellier sulla biologia marina propone proprio un segnalatore acustico che comunichi in un linguaggio comprensibile il pericolo. I segnali audio sono registrati su frequenze utilizzate dai delfini per geolocalizzarsi e il dispositivo crea un'immagine acustica di un delfino morto, aiutando i delfini reali ad evitare queste trappole mortali.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: L'auto dei sogni, quella alimentata solo dall'energia solare, che esiste già, anche se circola soltanto in apposite competizioni internazionali. Il suo nome è Adelie ed è un bolide a emissioni zero che non ha bisogno di essere ricaricata alla presa di corrente, perché le celle solari di cui è ricoperta le permettono di ricaricarsi e sfrecciare a una velocità massima di 136 km orari. Questo è un prototipo, è nato sui banchi accademici dell'Università tedesca di Aquisgrana ed è stato progettato da un team di studenti che nel loro tempo libero hanno dato vita a un veicolo leggerissimo che pesa soltanto 170 kg, monta tre ruote, ha una forma allungata di 4 metri ispirata ai pinguini, è sottile, bassa e può percorrere fino a 700 km.

0: Planet News.
1: Dal trattamento dei rifiuti spiaggiati della Sardegna nasce il primo terriccio organico realizzato con la posidonia oceanica raccolta sulle coste dell'isola. Si chiama Posidonia Garden. La sabbia recuperata, che diversamente sarebbe finita in discarica o nel retrospiaggia, viene lavata, depurata e riportata sull'arenile di provenienza, contribuendo in questo modo a contrastare il fenomeno dell'erosione costiera e mantenendo le caratteristiche dimensionali e cromatiche delle spiagge dell'isola. La posidonia, una volta separata dalla sabbia e dai rifiuti e privata dei cloruri, diventa invece una nuova risorsa ricca di nutrienti. Grazie ad agronomi specializzati sono state predisposte ricette di composizione per soddisfare le esigenze in diversi settori. Il terriccio è disponibile in 4 diverse tipologie pensate per il settore agricolo e vivaistico e destinate ai garden center della Sardegna. Radio Monte
0: Carlo. Filippo Firmi, Laura Ghislandi, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal

0: your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Planet News.
2: Siamo esattamente nello stato di New York, che punta a raggiungere l'obiettivo del 70% di energia rinnovabile entro il 2030. Per questo i ricercatori stanno lavorando per trovare soluzioni efficienti e innovative come Helioskin, che è un dispositivo solare flessibile e ultraleggero progettato per ricoprire architetture complesse e assorbire meglio la luce solare. Sviluppato da un team interdisciplinare della Cornell University, il progetto combina architettura, biologia e ingegneria per favorire la diffusione dell'energia solare. L'innovativo pannello origami, infatti, è flessibile e leggero, ispirato alla natura, in grado di adattarsi a diverse forme per migliorare l'assorbimento della luce solare senza compromettere l'estetica degli edifici.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: Planet News.
1: Le grotte carsiche della provincia di Battambang in Cambogia si rivelano un ecosistema straordinariamente ricco, con la scoperta di 11 nuove specie animali tra gechi, lumache, millepiedi e una vipera in fase di studio. La ricerca condotta da Fauna e Flora insieme al Ministero dell'Ambiente cambogiano mostra come questi ambienti sotterranei funzionino come veri laboratori naturali di evoluzione e biodiversità.
2: Le specie vivono in habitat isolati che favoriscono adattamenti unici, contribuendo alla varietà della vita sul pianeta. Nonostante le minacce ambientali, gli studiosi sottolineano l'importanza di proteggere questi ecosistemi, sempre più studiati e valorizzati per la loro ricchezza ancora in parte sconosciuta.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì.
3: Dalle 22.
4: On Radio Monte Carlo. Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Quasi 2000 metri quadrati di verde e 100 nuovi alberi piantumati. È il progetto Green on the Ground del Policlinico di Milano per ridurre l'asfalto intorno ai vari padiglioni dell'ospedale, offrire più sicurezza alle persone che camminano e migliorare sia la biodiversità sia il benessere dei pazienti e dei visitatori. Il progetto prevede la ridefinizione dei percorsi pedonali e automobilistici tramite il posizionamento di filari di vegetazione e la depavimentazione di oltre 3000 metri quadri di superfici impermeabili a favore di materiali drenanti. Fiore all'occhiello sarà il giardino terapeutico, un vero e proprio parco sopraelevato in cui il benessere di pazienti e cittadini sarà favorito da spazi per la riabilitazione e la meditazione con percorsi sensoriali, cromoterapia, orti e verde connettivo, per una vera e propria oasi curativa in cui anche gli amici a quattro zampe potranno far visita ai pazienti ricoverati in una zona dedicata.

0: Planet News.
1: Il sostegno internazionale alla conservazione dell'Amazzonia si rafforza con l'ingresso dell'Irlanda nel Fondo Amazzonia. Il governo irlandese ha annunciato infatti una donazione di 15 milioni di euro da erogare nei prossimi 3 anni. Attraverso finanziamenti non rimborsabili, il fondo sostiene iniziative per il monitoraggio, la prevenzione e la lotta alla deforestazione, oltre a progetti di conservazione e sviluppo sostenibile della foresta. Gli investimenti stanno già producendo risultati significativi. Secondo alcune ricerche, il tasso di deforestazione dell'Amazzonia da agosto 2023 a luglio 2024 è diminuito di più del 30% rispetto al periodo precedente, segnando la maggior riduzione percentuale degli ultimi 15 anni. Il calo complessivo rispetto al 2022 supera il 45%.
2: Radio Monte Carlo.
0: Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
0: Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio.

0: Planet News. Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights.
2: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
1: La musica più glamour.
3: You took the part that once was mine.
1: Monte Carlo Nights.
0: I suoni di domani.
1: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

Planet News. Radio Monte Carlo. Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio